messer notaio presto. Via d'abuso donati c'è un gran peggioramento. Vuoi fare testamento? Portate su con voi le pergamene. Presto messere, se no è tardi. Ed il notaio

0: saputo? Hanno saputo che muore il crepato?
1: Tutto crollato.
2: Babbo, si può sapere? L'uccellino non vuole più minuzzole?
1: Ora dagli da bere!
3: Accidente! Allora, proprio...

0: me. Presto, presto.
1: Ecco la cappellina. Se mi lasci la mula, questa casa mi vieni di signa, ti do 30 fiorini.
0: Va bene.
2: Se lasci me la casa e la mula e i mulini, ti do 100 fiorini.
3: Sta bene.
0: Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mula e i mulini di segna, ti gonfio di quattrini.
3: Sta bene.

Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.